0: but tú na che, a che mi che, a che mi che, a che mi che, a che mi che, a che mi che.
1: Speaker ka volume usko tez pasand hai, baby ko bass pasand hai.